0: nini? Eh, bwana, baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au una?
1: Oh, yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini.
1: Ndio.
0: Na huyu anayezungumza tu Humphrey mwenyewe.
1: Eh,
0: na sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Ah, tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio.

0: Ongera sana pia. Umeanza lini kucheza na Rupesa Mama Humphrey?
1: Nimeanza leo saa 3.
0: Umeanza leo saa 3. Una bahati wewe.
1: Sasa.
0: Mara ya kwanza kati tunasema na Rupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini Mama Humphrey? Naona upo na mwanao hapo.
1: Sikuamini.
0: Mama Humphrey hakuamini. Eh bwana,

0: Mwago bwana Nation.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
1: Nianzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
1: Ndio.